Sanno la dribblo lì, palla dribblo lì. Non resta un dribblo lì, palla dribblo lì. Non resta un dribblo lì, palla dribblo lì.